magma, magma, magma, magma. Che conte, este gruppo non è haitiano. Io sono di Martinique. Gruppo Magma. Canción Martinique sensacional. 1981, ¿cómo dice?